cielo desiderata. Stove, astria la caiannea, ci fa pistare, nucca coglia grisca. Niente, colma sotto i sottici, cotta sola gamoneo, cotta loca rasbirraio, a rasbiru, rasbiru, col gelata da pietri d'arco.